0: prima di centrale.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.
2: In questa notte fantastica

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.
1: Credi ma non sai

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 14 agosto 2026. Ariete, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi invita a confidare nella forza delle parole, con lo scopo di risolvere eventuali dissapori nei rapporti affettivi. Siete saggi con il voto 7. Toro, Luna e Marte favoriranno il dinamismo che dovrà però essere gestito senza eccessi, in particolare se siete al lavoro, altrimenti rischiate di prendere decisioni poco efficaci. L'amore è passionale e il voto è 8-. Gemelli, se siete in vacanza potete approfittare del buon aspetto di Mercurio per programmare il weekend ferragostano nonostante le noie procurate dalla Luna in posizione dissonante. E voto 8-. Cancro, una bella e pratica luna vi donerà interessanti intuizioni, utili soprattutto a coloro di voi che sono impegnati nell'attività lavorativa. In amore cercate di sollecitare la passione di Marte nel segno e forse l'avrete vinta sui capricci di Venere ostile. Voto 7. Leone, protagonisti di un periodo davvero interessante, sentitevi liberi di decidere del vostro destino. Le stelle sono con voi, quindi il voto è 8. Vergine, la presenza della luna nel segno vi renderà capaci di organizzarvi con ordine, così tutto sarà a posto per il prosieguo della vostra estate. Voto 7+. Bilancia, il buon aspetto che Venere, sempre nel segno, forma con Mercurio e Giove, vi invita ad essere attivi, ma ricordate che la moderazione è d'obbligo, vista la quadratura di un dispettoso Marte. Voto 8-. Scorpione, la vostra sarà una buona giornata, soprattutto se avete la possibilità di viverla lontano dalle preoccupazioni lavorative. Cercate quindi di divertirvi e voto 7+. Sagittario, le vostre prospettive sono buone grazie al sostegno di alcune stelle amiche, anche se oggi la luna, ancora in posizione disarmonica, potrebbe causare qualche inconveniente. Voto 8-. Capricorno, la luna è dalla vostra parte, ma per beneficiare della sua influenza dovrete saper guardare in fondo al vostro cuore, superando eventuali dissapori affettivi con fiducia e disponibilità. Voto 7. Acquario, Venere vi sorride, quindi se siete in ferie lasciate a casa le preoccupazioni di lavoro e rilassatevi. E voto 7. Pesci, le emozioni governano la vostra vita, ma oggi una rigorosa luna potrebbe indurre pensieri poco sereni da non assecondare. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi.

Come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini, questa canzone del 2005 che ci ha portati ai saluti. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a domani alle 7 per vivere insieme le prime ore del Ferragosto 2026. Adesso arriva Fra Quintale con Aranciata e subito dopo Luca Lazzari.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative alle 11.36. Tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Tutti per quanto riguarda la linea, la lingua italiana è diventato il titolo di questa canzone. Mamma mia, Rosa Chemical, Radio Padova, alle 10:05. Buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino alle 13. C'è più musica da noi, subito con Tre in fila. Partiamo con Baby K e Mika.
1: Tre canzoni in fila.

Il ritmo estivo di Clara e San Giovanni, che belle le ragazze, le 10:15. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le 3 canzoni in fila su Radio Padova, ritmo italiano. Adesso c'è anche Annalisa insieme ad Arcomi e questa è Vento sulla Luna.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A23 Palmanova Udine-Tarvisio, segnalato un veicolo fermo in uscita a Udine Sud provenendo da Palmanova. Prudenza. E sulla A4 Brescia-Padova sono presenti diversi cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Bivio A22 verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

è solo una possibilità, ma non lo è. Malika Ayana, Radio Padova, sono le 10:30, buona mattinata, vi ricordo il nostro numero 328-319-8000, ci potete mandare un messaggio, meglio un vocale, possiamo già cominciare a farci gli auguri di buon Ferragosto, perché no, anche se passeremo insieme la giornata di domani, sempre con la nostra musica, il ritmo italiano, il ritmo dell'estate di Radio Padova, adesso con Dolce Nera, la nuova epopea.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Bambole di pezza, porno a Radio Padova alle 11.47. Diamo un'occhiata allora al tempo che farà in questo fine settimana di Ferragosto. Caldo ancora nella giornata, fino alla giornata di domani. Poi per quanto riguarda il nord-est è confermato, insomma, da domenica 16 avremo delle perturbazioni che passeranno sul nostro territorio, porteranno temperature più fresche e temporali, e speriamo che a loro volta i temporali non facciano danni, perché ultimamente ci siamo abituati anche ad assistere a situazioni estreme da questo punto di vista, come la grandine, ma speriamo di no. Incrociamo tutto quello che possiamo incrociare e speriamo bene. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. La nostra estate continua anche con Cioffi e questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 11:59.

Tommaso Paradiso qui ancora con The Giornalisti New York a Radio Padova. Mezzogiorno, passato ormai da 7 minuti, benvenuti, ritmo di questa estate anche con i vostri messaggi al 328-319-8000 e occhio perché questo numero vi serve per giocare con noi anche in questi giorni di festa. Ora Takagi e Ketra, Ciclone.

0: lune e le dune.
1: Tra le lune e le dune, tra le lune e le dune.
0: Giorgia, Radio Padova, mezzogiorno e 17 minuti. Da cosa ci stiamo accorgendo? Che sta terminando il mese di agosto. Dici, ma cambia il tempo, si abbassano le temperature. No, torna il calcio, torna la Serie A, ma prima ancora torna la Coppa Italia, con tante squadre anche della nostra regione impegnate. E questo significa che un po' alla volta stiamo già ritornando nel clima di quella che sarà la prossima stagione sportiva dal punto di vista del calcio. Benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano, il ritmo di quest'estate, di Ferragosto, Raff, e questa è 80 voglia di te.

0: triste. Se ti piace questa musica,
1: tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia arrugginita in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male.
0: Radio Padova Italia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla A28 Portogruaro-Conegliano, dove viene segnalato un veicolo in panne all'uscita di Sacile Est provenendo da Conegliano. E tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello in direzione Portogruaro segnalati ostacoli sulla strada. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Poesia, Salda Vinci a Radio Padova, ritmo italiano, ritmo dell'estate e adesso la canzone più trasmessa dalle radio italiane proprio in questi ultimi giorni è sicuramente uno dei successi più importanti. Noemi.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: sono le 13 in punto.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Ferragosto da Bollino Rosso sulla rete autostradale Alto Adriatico, previsti 180.000 veicoli il 15 agosto, attesi rallentamenti su A4 Venezia Trieste e A23 Palmanova Tarvisio, Bollino Rosso anche domenica 16. Rissa ieri sera alla festa dei giardini di Via Piave a Mestre, alle 20.30 sono intervenute polizia locale, volanti del 113 e militari lagunari per riportare la situazione alla calma. Filo spinato teso ad altezza Duomo tra gli alberi sui sentieri del Cesena a Valdobbiadene, il sindaco fregonese, gesto sconsiderato di rilevanza penale, il percorso è stato riportato in sicurezza. Conclusi i lavori in piazzale Roma a Venezia, è tornata operativa oggi la linea T1 del tram. A fine agosto previste asfaltature notturne tra il cavalcavia di San Giuliano e il ponte della Libertà. In Veneto le imprese artigiane sono in calo costante da 10 anni, dalle 182.500 del 2015 alle poco più di 134.000 del 2025, meno 26,5%. Lo rileva l'ufficio studi della CGA, che segnala anche il ruolo delle aggregazioni post-crisi nel calo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: sono le 14 in punto. Radio
1: Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano comincia qui. Il nostro appuntamento di oggi è venerdì 14 agosto, 14 e 4 minuti. Buon pomeriggio da Maurizio Modica, cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di Dito nella Piaga.
2: Tre canzoni in fila.

Uello e Anna Tatangelo, poetica su Radio Padova Ritmo Italiano, 14 e 13 minuti, era l'ultima delle tre canzoni in fila, appuntamento che torna tra meno di un'ora. Buon pomeriggio, sentiamo assieme Fulminacci, questa è Maledetto Me.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, tratto chiuso sulla A31 della Val d'Astico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto anche in direzione Piovene, cioè tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige, per il fumo che ha invaso la carreggiata opposta. A 4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Alessia Risa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. E per un attimo apriamo la parentesi dedicata allo sport, europei di atletica a Birmingham. Che emozione l'oro ieri di Daria Derkac nel triplo, gran bel salto, 14,60 metri. E poi europei di nuoto, Cerasuolo da record italiano nei 50 rana. C'è stato un po' il riscatto della staffetta al maschile, poi per Sara Curtis, beh, siamo senza parole. Lei ha detto assurdo, un'altra follia, perché nei 50 d'osso si è presa anche uno straordinario oro. Lei non ci crede, ma è tutto vero. Staremo a vedere nelle prossime giornate di europei di atletica a Birmingham e gli europei di nuoto a Parigi. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio Biagio Antonacci. Questa è You and Me.

0: Tommaso Paradiso. Quando te Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 rediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Per farvi entrare già nel mood di Ferragosto, Raffaella Carrà, Rumore, 19:52 minuti. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona serata qui con noi, con la nostra musica di Radio Padova. Ci sentiamo domani, c'è Dargen D'Amico con Ai Ai. Ciao!
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti, e la sindaca Silvia Salis annuncia.
2: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
1: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2, Bolzano e Bari. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova, il suono della tua estate.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Radio Padova, sera d'estate con

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 23 e 6 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Padova suona le canzoni che ami. Non credo sia,

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova, il ritmo della tua estate.
1: È mezzanotte in punto.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Stai ascoltando?
6: Stai ascoltando?

0: Radio Padova. Padova, Radio Padova di notte.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere